jiji, unna nakna nak jiji, unna nakna nak jiji, imonora, oili, oila, oili, oila. Buon alla fine siamo giovane, vogliamo pazzi, giovane, non ti facendo lo giro, nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo, giro, giovane, non ti facendo lo giro, nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo.

la lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna ti richiava, il Signore in genoglongo, paracche razion, razion di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore, la Madonna ha fatto un fiore, che fu il colombel, che non la fa se ne fa sel, da fa sa che il Dio bel e di amore, da fa sa nostro Signore, questo Signore non manda dotta, nell'anima e nel cielo di volta.

0: Senti Aldo, chi te l'ha imparata Caterinella?
1: Me l'ha imparata uno da Casanove.
0: Da Casanove?
1: Sì. E la c'avevo 12 o 13 anni quando veniva a battere in casa. E dopo la notte cantava la Caterinella.
0: E te l'hai imparata?
1: Io l'ho imparata.
0: Da questo, quindi quanti anni è?
1: Una settantina d'anni sicuro. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli piedi, piedi, piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle gambe, gambe, gambette, piedi, piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli ginocchi, ginocchi rotondi, gambe, gambette, piedi, piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle cosce, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello culo, culo e tamburo, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella pancia, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle zine, zine e pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello collo, collo da bue, zina pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella bocca, bocca da baci, collo da bue, zina pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello naso, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli occhi, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, pancia da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella testa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli capelli, capelli di stoppa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, panza da cazzo, culo e tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, Caterinella so.

risa dal folle. L'ho fatto per te, agato qua palla, la tengo per te. Ho venduto 3 quadri e uno schizzo, 4 penne di struzzo e marazzo, la faccia del pazzo, l'ho fatta per te. E come mi vedi sta capone, come mi vedi sta capone, ai, ai, ai, agato mi vedi, ma già curà, ma già curà. Ah, che mi hai fatto, donna perversa, bugiarda e sperciuta? Che pozzo fa? Che pozzo fa? Se mi suicido vedendomi morto mi metto a paura. Ma c'è sparà, non ti sparà, a

Ave marmuzza, o pranzo lo pazzo, lo faccio per te, come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi c'è, oi c'è, a capo mi pesa, e come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi c'è, a capo mi pesa, oh!